0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Laura Pausini, lato destro del cuore.
2: Oggi potere volere, esco dal centro.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Oh yeah. Eros Ramazzotti, Lei però.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Massimo Di Cataldo, che sarà di me? Certe

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Moda Emma arriverà.

0: Sono le ore 2 e 33 minuti.
1: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
2: Pino Daniele, Il cielo senza nuvole.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Vasco Rossi, ridere di te.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma

0: ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Raff, stai con me.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.

0: Francesco De Gregori, Titanic.
1: La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza colore spaventa, puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto.

0: Sono le ore 4, in punto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Gianni Togni.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Claudio Baglioni, ragazza di campagna,

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Roberto Soffici, all'improvviso l'incoscienza.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Toro. Se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Gemelli. Le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Cancro. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Leone. Oggi puoi perdere la fiducia nelle tue capacità, interpretando male i messaggi di chi ti circonda. Vergine. In amore esprimi ciò che provi alla persona amata. La luna promette meraviglie. Single appagati. Bilancia. Momenti di benessere e appagamento affettivo si mescolano a disguidi comunicativi. Non si sa fino a che punto in buona fede. Scorpione. State maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. Sagittario. Il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Capricorno. Con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario. Fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Pesci. State vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Cose che hanno.

0: Sono le ore 4 e 31 minuti.
1: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
2: Teresa De Sio, a Umma Umma.

0: Radio. Ricordi, ricordi.
1: Stadio, stabiliamo un contatto.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Gianna Nannini, ogni tanto.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Metti quel vestito che tu sai e porta quel sorriso che tu hai.

0: Sono le ore 5 e un minuto.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: In primavera potremo sposarci, è così una bella stagione. Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella virago della vicina forse ci cede un pezzo di giardino.
2: Fabio Concato, troppo vento.
3: Parli ma non sento, qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo e

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Noemi, bagnati dal sole.
2: Non c'è

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 6, in punto.
1: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
2: Enrico Ruggeri, ti avrò.

0: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Gianni Morandi, dimmi dimmi.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Max Pezzali, il mondo insieme a te.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Toro. Se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Gemelli. Le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Cancro. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Leone. Oggi puoi perdere la fiducia nelle tue capacità, interpretando male i messaggi di chi ti circonda. Vergine. In amore esprimi ciò che provi alla persona amata. La luna promette meraviglie. Single appagati. Bilancia. Momenti di benessere e appagamento affettivo si mescolano a disguidi comunicativi. Non si sa fino a che punto in buona fede. Scorpione. State maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. Sagittario. Il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Capricorno. Con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario. Fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Pesci. State vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi. La musica delle emozioni. La musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
2: Paola e Chiara, amici come prima.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Henry Wright, voglio amarti.

0: CNR, giornale radio.
1: L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane, la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio organizzato da Messico, Canada e Stati Uniti. La prima partita alle 21, Messico-Sudafrica. L'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Hartan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026 in programma il 12 agosto a Salisburgo, di fronte al Paris Saint-Germain vincitore della Champions e l'Aston Villa vincitore dell'Europa League. Basket inizia stasera la finale scudetto con una sfida inedita a questo livello al Forum L'Olimpia Milano, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri affrontano la Germania dalle 22. Pallanuoto, a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos, prima alle 19 l'altra semifinale Barcelloneta Ferencváros. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAI 587. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sei su Radio Ricordi.

0: con chi sei.
1: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
2: Luca Carboni, La mia città.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Irene Grandi, sono

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Rocco Granata, Marina. Mi sono

0: Sono le ore 7:01.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Simone Cristicchi, ti regalerò una rosa.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Edoardo Vianello, ma guardatela!

0: Sport! La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
4: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Domenico Modugno, nel blu dipinto di blu.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Massimo Ranieri, 20 anni.

0: Sono le ore 8, in punto.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
2: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€. E con due prodotti Podovis, in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
6: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
5: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raul Jiménez in un match con tre espulsi, due sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Enrico Ruggeri, Mistero.

Radio Ricordi. Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Moda, vittima,

0: Radio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Parlami di te, di questa solitudine.
2: Nello Daniele, parlami di te.
1: In questo mondo, chi viene e chi va.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: CNR, giornale radio.
7: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
13: Albano e Romina Power, nostalgia canaglia.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: siamo soli.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla.
3: Sono l'elefante.

0: Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

modo che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Renzo Arbore, ma la notte no. Ogni giorno.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Toro. Se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Gemelli. Le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Cancro. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Leone. Oggi puoi perdere la fiducia nelle tue capacità, interpretando male i messaggi di chi ti circonda. Vergine. In amore esprimi ciò che provi alla persona amata. La luna promette meraviglie. Single appagati. Bilancia. Momenti di benessere e appagamento affettivo si mescolano a disguidi comunicativi. Non si sa fino a che punto in buona fede. Scorpione. State maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. Sagittario. Il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Capricorno. Con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario. Fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Pesci. State vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi. Radio Ricordi. Radio Ricordi. Ricordi in musica.
2: Marco Mengoni, non passerai. A questo

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Pensare positivo accresce i benefici derivanti dalla vaccinazione. Per quanto possano apparire bizzarre, sono le conclusioni cui ha giunto un team di ricerca israeliano che ha riassunto i risultati del proprio lavoro su Nature Medicine. Stando a quanto è emerso dai test sui pazienti, infatti, l'ottimismo circa gli effetti positivi dei vaccini stimola la produzione di anticorpi, migliorando la risposta dell'organismo. La scoperta fa luce sull'effetto placebo, fornendo una spiegazione scientifica di questo interessante fenomeno. La storia del vino non ha inizio con l'uva, ma con l'uvetta, è quanto affermano i ricercatori dell'Università di Kyoto in Giappone in un articolo pubblicato di recente su Scientific Reports. L'uvetta rappresenta un'alternativa competitiva rispetto all'uva, più difficile da conservare e trasportare, e il suo ritrovamento in numerosi siti archeologici in tutto il mondo rafforza gli argomenti a sostegno della tesi alla base dello studio. Solo in un secondo momento, infatti, con l'affinamento delle tecniche di conservazione, l'uva l'avrebbe rimpiazzata, rendendo la ricetta del vino più simile a quella che conosciamo. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
13: Max Pezzali, l'universo tranne noi.

0: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
1: I Camaleonti, il campo delle fragole. Io

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Da qui cominciano i ricordi.
2: E tu? Biagio Antonacci, ti ricordi perché?
1: Vai via.

0: Sono le ore 10, in punto.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Marcella Bella, canto straniero.

0: Radio Ricordi. Scegli ulaula.it perché pagare di più. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Luca Carboni, Sexy.
2: Oh, ma giura che credi che le cravatte tolgano il respiro e certe strane idee.

0: lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Polanca, ogni volta.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
4: Carmen Consoli, parole di burro.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Arisa, controvento.

0: Sono le ore 11, in punto.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se fare la spesa bio convenga davvero. La lista dei cibi da comprare e quella che sono un falso risparmio. Un nuovo report accende il dibattito sul rapporto tra prezzo e salute, dagli ortaggi che assorbono più pesticidi alla carne, con la guida per difendere il portafoglio senza rinunciare alla qualità. Allora, mangiare biologico in Italia non è più una scelta di nicchia. Dai banchi del supermercato, sotto casa e mercati a chilometro zero, la sensibilità verso la sostenibilità ambientale e il benessere animale è ai massimi storici. Tuttavia, con l'aumento del costo della vita che costringe molte famiglie italiane a fare i conti con il budget familiare, sorge spontanea una domanda: vale davvero la pena pagare di più per il bollino bio? Se da un lato il biologico garantisce standard che limitano drasticamente l'uso di pesticidi e antibiotici negli allevamenti, dall'altra la scienza invita a non demonizzare l'agricoltura convenzionale, anch'essa sottoposta a rigidi controlli di sicurezza. Per aiutare i consumatori a ottimizzare la spesa, nutrizionisti ed esperti hanno incrociato i dati sui residui chimici negli alimenti e si danno una vera e propria guida su cosa acquistare biologico e su cosa invece si può tranquillamente risparmiare. Allora, dove la spesa bio conviene sempre? Il criterio fondamentale per decidere se spendere di più è uno solo: la buccia. Gli alimenti che si consumano interamente o che hanno superfici porose tendono a trattenere una quantità maggiore di fitofarmaci, quindi anche di pesticidi. Gli ultimi dati realizzati dal Pesticide Action Network evidenziano una vera e propria lista nera dei vegetali più esposti ai residui di pesticidi multipli. Allora, pompelmi e uva in cima alle rilevazioni, con oltre il 90% dei campioni che mostra tracce di trattamenti chimici. Banane e lime, nonostante la buccia, i pesticidi usati nelle piantagioni intensive lasciano tracce misurabili nel frutto. Peperoni, melanzane, funghi, avendo una consistenza spugnosa o una buccia sottile che consumiamo abitualmente, sono i candidati ideali per la scelta biologica. Se si fa la spesa con un budget limitato, il consiglio è dare priorità assoluta al biologico per quegli alimenti di cui mangiamo la buccia, spiega la nutrizionista Nicola Ludlam-Rain. In alternativa, per i prodotti convenzionali diventa tassativo un lavaggio estremamente accurato. Vediamo invece dove il biologico è una spesa abbastanza inutile. Sul fronte opposto esistono vegetali che per loro natura o grazie a bucce spesse e protettive registrano percentuali di residui chimici vicino allo zero anche nell'agricoltura tradizionale. In questo caso il beneficio terapeutico o nutrizionale del bio diventa minimo a fronte di un prezzo spesso raddoppiato. Tra i prodotti più sicuri su cui risparmiare troviamo avocado e cipolle. Le protezioni naturali azzerano quasi il rischio di penetrazione dei pesticidi. Cavolfiori e broccoli mostrano livelli di contaminazione bassissimi nei test di laboratorio. Legumi, patate dolci e zucche, la spesa per la versione convenzionale è ampiamente giustificata. Grazie per essere stati con noi.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
7: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
8: Albano.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Teresa De Sio, Voglio tornare.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

pensare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenow 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.
4: Jimmy Fontana, Il Mondo. No.

0: Alessandra Amoroso, arrivi tu.
1: Su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.

0: Sono le ore 12 e un minuto.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

malinconie, magari. Magari toccasse a me

0: Radio Ricordi. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
2: Adriano Celentano, Ti penso e cambia il mondo.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gianni Morandi, La mia nemica amatissima.

0: Ricordi in musica.
1: Ligabue, certe notti.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
3: Alunni del Sole, Pagliaccio. Che strano.

0: facevi fotografie.
1: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
2: Tiziano Ferro, indietro.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè,

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi. Nello Daniele, si potrebbe amare.
2: Avrei bisogno

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Gruppo italiano, Tropicale.

0: Sono le ore 13 e un minuto.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
4: Loredana Bertè, dedicato.
5: Hai

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Noemi, per tutta la vita.
2: Per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Pino Daniele, Amore senza fine.
2: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lascerei.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Francesco Bacini, Ho voglia di innamorarmi.
2: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno a mezzo un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossa.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Bianca Zei, ora esisti solo.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Edoardo Vianello, sul cucù.

0: Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Michele Zarrillo, 5 giorni.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Radio Ricordi. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Ricordi, sulle nostre frequenze cavalca la vera musica.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
1: Neck, lascia che io

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi. Francesco Gabbani, Viceversa.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

0: Bolt!
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
4: Claudio Baglioni, sabato pomeriggio.

0: Radio Ricordi. Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Little Tony, la donna.

0: Sono le ore 15 e un minuto.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Amedeo Minghi, 1950.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Gianni Morandi, io sono un treno.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Zero assoluto, appena prima di partire.
2: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Renato Zero, mentre aspetto che ritorni.
1: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: I Camaleonti, perché ti amo.
2: Perché?

0: Sono le ore 15 e 59 minuti.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
3: CNR, giornale radio.
4: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della Sette. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
8: Anna Oxa, tutti i brividi del mondo.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Fabio Concato, Bella Italia.

0: Radio Ricordi. C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: potrei cantartele qui.
1: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
2: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
4: In 2 su monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
2: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
7: Caterina Caselli, nessuno

0: la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Mario Lavezzi, professore

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Luca Di Risio, Calma e sangue freddo.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Carmen Consoli, L'ultimo bacio.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: Sono le ore 17, in punto.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. BTP Italia sì, quanto rende? Scopriamolo insieme.
4: Ebbene, il rendimento garantito è l'1,6% più ovviamente il tasso di inflazione, quindi soprattutto per i piccoli investitori è garanzia di non perderci, insomma, né a causa di un'inflazione che poi fra l'altro è prevista in aumento per tutto quello che sta succedendo nel Golfo Persico. Ebbene, non è solamente questo una delle caratteristiche più importanti del titolo, perché ci sono anche altre novità che possono essere interessanti per chi voglia investire in titoli di Stato italiano, perché questo titolo pagherà delle cedole semestrali, quindi ogni 6 mesi, con questo meccanismo appunto minimo garantito più il recupero dell'inflazione, e poi per chi le avrà in portafoglio almeno per 5 anni ci sarà un ulteriore premio che sarà dello 0,6%. Altre caratteristiche di questo titolo è il fatto che è destinato appunto al retail, avrà un taglio minimo da 1000 euro e può essere comprato anche tranquillamente con l'home banking o andando negli uffici postali. La collocazione avverrà settimana prossima da lunedì a venerdì, ed è un titolo poi che è conveniente da un punto di vista fiscale, perché si applica appunto a questo BTPC una tassazione molto molto conveniente, cioè solo del 12,5%. Insomma, è un'offerta che il Tesoro fa perché vuole sempre di più attirare, insomma, capitali privati a sostegno e a finanziamento del proprio debito pubblico.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Alessandra Amoroso, Amore Puro.
1: Puro amor mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: CNR, giornale radio.
3: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
9: Tony Renis, quando.
10: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno, il...

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Tiziano Ferro, ti voglio bene.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai la nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Gigi D'Alessio, non dirgli.

0: Sono le ore 17 e 59 minuti.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. È ufficiale Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
3: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: più ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.
1: RAF, il battito

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi. Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: CNR, giornale radio.
2: Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. I ragazzi sarebbero stati spinti contro la falesia. Un uomo a bordo di una moto e senza patente ha eluso un posto di blocco dei carabinieri e nella fuga ha travolto e ucciso a Napoli un uomo di 60 anni. Il responsabile è stato arrestato in flagranza. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, così Trump commenta le notizie sul raggiunto accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Concluso l'intenso viaggio pastorale del Papa in Spagna, Prevost rientra oggi in Vaticano da Tenerife, ultima tappa del viaggio che aveva toccato a partire dal 6 giugno anche Madrid, Barcellona e Canarie. Rivoluzione Juventus, il CDA ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli. Carnevale proviene dalla lunga esperienza nel Sassuolo. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
5: Alunni del Sole, Jenny e la bambola.
6: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che me felici eravamo, felici ma...

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Noemi e Fiorella Mannoia, l'amore si odia.
2: Vieni

0: Sono le ore 18 e 59 minuti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Daniele Obaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
3: L'economia.
4: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli 85 dollari al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Vasco Rossi, Selli.
1: Selli cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Selli è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Irene Grandi, 8 e mezzo.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Modà, dove è sempre il sole.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
5: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Esatta.
1: Sono le ore 20 e un minuto.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
6: Andrea Bocelli, Vivo per lei.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Fabio Concato, Domenica Bestiale.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Siria, non so.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Paolo Meneguzzi, lui e lei. Lui no.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
1: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia.
2: Mi vuoi lasciare?

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi.
1: Laura Pausini, Benedetta Passione.
2: Se fosse per nostalgia, tutta questa malinconia.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
4: Biagio Antonacci, convivendo.

0: farti trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Edoardo Vianello, con le pinne, fucile ed occhiali.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gemelli diversi, Mary.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 21 e 59 minuti.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Raff, Inevitabile follia.

0: Jovanotti, come musica.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

Ho tizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Neffa, quando finisce così.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Samuele Bersani, spacca cuore. Spengo.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
1: Little Tony, cuore matto.

0: trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Edoardo De Crescenzo, ancora.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai la nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Modà, quello che non ti ho detto mai.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.
1: Quella sua maglia.

0: Sono le ore 23 e 4 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Vasco Rossi, è già.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Ron, il mondo avrà una grande anima.
1: Verrà un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Giovanotti, la notte dei desideri.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: Radio. Ricordi, ricordi.
1: Fabio Concato, Guido Piano.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Esatta.
1: Sono le ore 23 e 59 minuti.
2: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
3: Orietta Berti, finché

0: ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Albano, felicità.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Lucio Dalla, Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, devo stare attento

0: Ricordi, ricordi.
1: Luca Di Risio, Sparirò.
2: È difficile.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Sono le ore 1 in punto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Tiziano Ferro, Imbranato.
3: È inizio.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Marina Rei.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Riccardo Cocciante, Mary.

0: Sono le ore 1:29.
1: Lasciati trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Lucio Battisti, Gelosa Cara.
2: Gelosa